0: luci, alla crisi climatica e a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano per tutti, i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì, che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendano da dove nasci, come nasci, chi sei quando nasci. E beh, mi piacerebbe uscire dal capitalismo, dal patriarcato. E mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare, e che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere persone con una storia diversa, sì.
1: Amanhã vai ser outro dia. Uma frase da canção Apesar de Você, de Chico Buarque. Amanhã vai ser outro dia.
2: I hope that in the future many listeners will decide to share their thoughts to this conversation by going to futurevoices.radio and speaking their contribution.
3: I wish love from the future. Love is the only thing that will make me feel alive again.
4: I wish love from the future. Love is the only thing that will make me feel alive again.
5: Y en sus barrigas llevan